0: Meazza, Schiavio, Ferrari, Orsi, Ferrari Squarto, Monti, Bertolini, Monzeglio, Allemandi, Combi. Il commissario tecnico Pozzo, i dirigenti, i portieri di riserva Cavanna e Masetti, Rosetta e...
1: Liverpool to win, you must be balmy.
2: Who do you like the best, Maureen?
3: Well, I think John's the gayer.

corsa lunga, tira in porta, attenzione, parte la sua palla dentro, primo palo, una mischia, può andare il capitano, carica il destro, il tiro, a gol, a gol,

Gezza prende in corsa lunga, tira in porta, attenzione, parte la sua palla dentro, primo palo, una mischia, può andare il capitano, carica il destro, il tiro, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol,